0: 先啦。
1: 唔係做咩啊？
0: 點嘅？唱埋歌先。
2: 呢只你唱到嘅，呢
0: 啲嘢你識唱嘅。你唱邊啊？
1: 有粉色流動啊！
0: 係梗係啦。
1: 發夢都記住喎，
0: 記住。
1: 發惡夢咩歌？